0: 14:47, actualidad, debate aquí en la 920 amplitud modulada, Radio Nacional del Paraguay y el canal de aire 15.2. Bueno, tenemos invitados internacionales, músicos de la bella Italia, porque el martes pasado estuvo Vincenzo Liguori. Dije bien ahora, ¿eh? Sí. Vincenzo, que nos había prometido la presencia de los músicos italianos, quienes a partir de hoy están en primer lugar realizando el curso de música italiana, ¿no? Y posteriormente mañana están ya en el concierto en el teatro del Hotel Excelsior. Vincenzo, está también Francesco Sartori, Angelo La Citignola y Fabio Caón.
1: Perfecto.
0: Caón, bueno. Ángelo, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Vincenzo? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, ¿cómo está?
0: Todo bien.
2: Saludos a todos, a todo el público que nos escucha.
0: Francesco, ¿cómo estás, Francesco?
3: Bene, bene, sto bene, grazie. Saluto al público che ci ascolta. Seguo la fórmula.
0: Sí, sí.
3: Bravo, sono bene.
0: Fabio, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Soy muy contento.
0: Y Ángelo.
5: Bene, altrettanto, gracias.
0: Bueno. Fabio habla castellano.
4: No habla tanto, castellano. Es intuitivo. Estudié portugués, francés, italiano. Entonces perfecto.
5: Entiende, pero.
4: Entiendo.
0: Y por supuesto que Francesco y Fabio es Italia.
5: Y Angelo. Francesco y Angelo.
0: Angelo, sí, sí.
5: Hablan italiano, por eso sí, puedo ayudar.
0: A Vincenzo. Bueno, entonces, Vincenzo, la consulta para los tres sería para Francesco Sartori. Hay que comentar que Francesco Sartori ha hecho una canción con Andrea Bocelli.
5: Sí, o sea, no solo una, es autor de algunas de las canciones de Andrea Bocelli.
0: Pero que hoy cantará sí. Uno, ¿eh? Y si nos puede contar respecto
5: sí,
0: su experiencia con Bocelli.
5: De la tua esperienza con Bocelli, con quali canzoni hai collaborato.
3: Allora, l'esperienza con Bocelli è stata un'esperienza, è un'esperienza importante della mia vita. E la prima canzone è proprio stata Con te partirò.
5: Con Bocelli fu un'esperienza molto importante per la sua vita. La prima sì. Canzone che compuso per Bocelli, perché ha compuso la musica,
0: sì, sì.
5: Ha sido esattamente Con te partirò, che seria Porti volare.
0: Porti volare. E también tengo entendido che compartió actuazioni con la cantante della musica del Mundial Italia 90.
5: Sì, e sa che anche hai collaborato con la cantante della canzone Un'estate italiana.
3: Sì, ho collaborato anche con Gianna Nannini, che è una cara amica, e ho scritto anche con lei diverse canzoni,
0: sì, sì.
3: Una che è diventata anche internazionale, che è appunto Aria, che faremo, eseguiremo. E probabilmente anche appena torno a casa avremo un'altra collaborazione.
5: Dice che collaborò molto también con Gianna Nannini, che è sua querida amica,
0: sì, sì.
5: Una della musica che compuso per ella è la musica della canzone Aria,
0: Aria sì.
5: Che también presenterà mañana,
0: sì, sì.
5: E quando vuelva a Italia tiene altro progetto con ella.
0: Ah, es un adelanto entonces aquí
5: adelanto,
0: en Paraguay, ¿eh? Sí, qué bueno ese adelanto tener aquí que con Diana. Sí, bueno, Fabio, me comentaron que ya estuviste en Paraguay.
4: Sí, es la segunda volta que son en Paraguay.
0: Sí.
4: L'anno scorso per il calcio, con un sí. Progetto sul calcio,
0: sí.
4: Con insegnamento dell'italiano, e quest'oggi con la musica, que sono due cose, due esperienze che uniscono l'Italia all'italiano e ovviamente alla Dante Alighieri.
5: Sì, sì, estuvo l'anno passato per un progetto didattico culturale sopra il football,
0: sì, sì.
5: Il calcio italiano.
0: Il calcio italiano, sì.
5: E quest'anno vuole al Paraguay con un progetto relacionato che connetta l'italiano e la musica.
0: Ya, ya.
5: Entonces que son las dos cosas que representan mucho Italia también.
0: Italia, música y fútbol.
5: Fútbol y otra, entre
0: sí,
5: otras.
0: Sí. Sí. ¿Y qué le pareció el Paraguay ya?
5: ¿Qué vi ha sembrado del Paraguay?
4: A me il Paraguay è piaciuto tantissimo perché c'è tanta, al di là della bellezza dei luoghi, della natura, c'è tanta umanità,
0: sì, sì.
4: C'è tanta voglia di vivere ed è molto bello sentire questo.
5: Al professor Caon le encantò sì. Molto Paraguay, perché además de las bellezas naturales che se ven nel paese, también hay mucha humanidad. Es que se ve en la gente,
0: sí, la hospitalidad
5: la calidad humana de las sí, personas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Y ahora tenemos
4: Sí.
0: Angelo, su experiencia de ir cantando la música italiana, en este caso en esta gira que hizo por Argentina y que viene acá a Paraguay.
5: Sì, chiede la tua esperienza di cantare queste canzoni italiane in questo tour che ti ha portato in Argentina e adesso in Paraguay.
1: Beh, allora, che dire, la ricchezza sicuramente da un punto di vista dell'anima, proprio perché quello che

0: recibir las emociones de parte del público y que recibieron mucho calor humano y la gente estaba muy entusiasmada, cantaba con ellos y entonces se siente mucho esto en las presentaciones.
1: ¿Cómo que en Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, no sé, hay ese calor humano, esa emoción italiana?
0: Sí.
1: Es parecido.
0: Sí, sí.
1: Muy parecido.
0: Se sienten muy conectados con lo que es la cultura italiana. Sí,
1: sí, sí. No solamente a través de la gastronomía, sino la música y el fútbol. Sí,
0: no solo a través de la cocina, sino que con la música y el calcio.
1: Y tengo que hablar porque mi club de fútbol, el calcio de aquí mío, de Paraguay, Libertad. Libertad fue fundado por dos italianos.
0: Dos
1: italianos, 1905. Musarelli y Gumarelo. Y al Libertad le dicen el Gumarelo. Es de la familia, de la comunidad italiana. Entonces, a lo que voy es que en Libertad se siente siempre esa pasión italiana en el fútbol.
0: Le comento allora.
1: Sì, sì, sì.
0: Praticamente ha detto che la sua squadra del cuore, lui tifa una squadra di calcio che è stata fondata da due italiani, che si chiama Libertad. I fondatori sono Muzzarelli e
1: Nussarelli.
0: Gumaresi e Luzzarello.
1: Nussarello, sì,
0: e l'equipo le chiamano
1: il Gumarello.
0: E quindi la squadra di calcio lo chiamano anche il Gumarello per dal nome del fondatore di questa squadra. E quindi si sente molto questo legame con l'Italia, perché appunto è stato fondato da la squadra è stata fondata da due italiani. È una squadra importante di Assunzione.
2: Ed è per questa passione che noi siamo molto felici di stare qua, perché sentiamo l'italianità, l'appartenenza comune molto forte qui in Sud America. E quindi per noi è un onore, un piacere essere qua a portare la musica italiana, per stare proprio insieme attraverso la musica.
0: Y sí, es por eso que están aquí, porque sienten mucho que hay esta pertenencia, este vínculo con Italia muy fuerte, se siente mucho la italianidad en América del Sur, sobre todo Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, y es por eso que también a través de la música puedan hacer llegar este vínculo con Italia,
1: vínculo con Italia,
0: con el público.
1: Sí.
2: Ed è bello anche che al concerto non vengono solo parlanti di italiano, persone che capiscono l'italiano, anche semplicemente persone che amano la musica. Ed è bellissimo sentire come anche persone di lingua spagnola, di lingua castigiana, che non conoscono l'italiano, partecipano attivamente, proprio perché la musica unisce la lingua.
0: Exacto, y es muy lindo que vienen a estas actividades, a los conciertos, a las presentaciones, no solo personas que hablan italiano, sino también personas que no hablan, que pero le encanta la música italiana y sienten este vínculo.
1: Sí, sí.
0: Y bueno, la última parte...
2: Es que quindi senti esta unión gracias a la música.
0: Exacto, sí. Entonces se siente la unión, el espíritu de este vínculo también a través de la música.
1: La música. Sé que tienen tiempo limitado, que deben ir a una ya la primera actividad de 16 horas, así que la última pregunta que tiene que ver con las canciones que estarán presentando mañana. También, Vincenzo, no te olvides de invitar a las
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. O si quieren invitar.
1: O es que se que inviten también los profesores. Sí.
0: Sí, quiere appunto di sapere un po' sulle canzoni che si presenteranno domani nel concerto e poi invitiamo il pubblico a partecipare, o io o uno di voi, vabbè.
2: Certo. Abbiamo due parti, una la presenta Angelo e una la presenta Francesco.
1: Perfetto, sì, sì, sì.
0: Tiene due parti, una la presenta Angelo e l'altra la presenta Francesco.
1: Sì,
3: sì, allora la prima parte riguarda delle musiche, diciamo, generiche, generali italiane, ma che sono molto conosciute qui, chiaramente in questo territorio,
1: sì, sì.
3: E facciamo una carrellata, diciamo un elenco delle canzoni un pochettino più conosciute. Ecco qui, questa è la prima parte.
0: Ok, la prima parte è dedicata alla canzone, come un carousel, un gruppo di canzoni italiane, la más famosa, más conocida nel mondo. Entonces sarà come este carousel di canzoni italiane, la más famosa.
1: Sì, sì, sì.
2: Dico una cosa, sì, sì. Perché il progetto, questo concerto, nasce da un'indagine. Un'investigazione che io ho fatto in giro per il mondo come università di Venezia,
1: sì,
2: Ca' Foscari,
1: sì, sì.
2: Per conoscere quali erano le canzoni più famose nel mondo italiane.
0: Ok, sì, perché questo è un progetto che nasce ideato per il professor Caon, che lleva adelante.

Tetanguamba Eteeva, Radio Nacional del Paraguay. Acointen del Pupe, del Quere, Nendi.